categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasfora ed accende i cuori dalle ali.